Shakota, amore, questa è una bella sera. Bella cadere, Shakota, amore, questa è una bella sera. Bella cadere, bella cadere. Fakamosh, chi anni tua capelli? Latifan, who are happy to be done.